0: Radio Idea.
1: Are you talking to me? Oh boy, it's 3 a.m. and I

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, see?

0: Radio Idea.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Radio Idea.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radetzky, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radetzky, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua 7ª edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro 6º album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indica per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sulla Puglia, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed ampiamente soleggiato, con caldo che continua a farsi sentire piuttosto intenso nelle zone interne, qui con i picchi più elevati prossimi ai 34-35 gradi. La ventilazione localmente piega da nord e dunque le temperature diurne al più perderanno qualche grado sul litorale. Le temperature minime anch'esse scenderanno di qualche grado, ma ancora le notti e le albe restano tropicali. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare,

0: Sono le 8.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sulla Puglia, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed ampiamente soleggiato, con caldo che continua a farsi sentire piuttosto intenso nelle zone interne, qui con i picchi più elevati prossimi ai 34-35 gradi. La ventilazione localmente piega da nord e dunque le temperature diurne al più perderanno qualche grado sul litorale. Le temperature minime anch'esse scenderanno di qualche grado, ma ancora le notti e le albe restano tropicali. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Almanacco del giorno.
2: Lunedì 31 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, protettore delle ostetriche e delle donne in attesa, ma anche San Giuseppe d'Arimatea e San Nicodemo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1888. A Londra viene rinvenuto il corpo di Mary Ann Nichols, è la prima vittima accertata di quello che passerà le cronache come Jack lo Squartatore. Nel 1997 una notte tragica segna la storia contemporanea. A Parigi, in un terribile incidente d'auto sotto il tunnel del Port de l'Alma, muore la principessa Lady Diana Spencer a soli 36 anni insieme al compagno Dodi Al-Fayed. La notizia fa in poche ore il giro del mondo, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva. Nel 2003 in Italia gli appassionati di calcio scaldano i motori, parte il campionato di Serie A, una stagione memorabile dominata dal Milan di Carlo Ancelotti. Chi festeggia oggi il proprio compleanno? Una giornata ricchissima di talenti e volti amati del cinema, della scienza e della TV. Partiamo da Maria Montessori. Nasceva a Chiaravalle una delle donne più rivoluzionarie della storia moderna, medico, pedagogista e creatrice del metodo educativo Montessori, celebre in tutto il mondo. Richard Gere compie gli anni, uno dei grandi sex symbol di Hollywood, interprete di capolavori senza tempo come Pretty Woman, Ufficiale Gentiluomo e Chicago, solo per citarne alcuni. Luca Cordero di Montezemolo, compleanno per il celebre manager italiano storicamente legato ai successi del cavallino rampante in Formula 1 e alle Ferrari. Enzo Iacchetti, tanti auguri anche allo storico conduttore comico di Striscia la Notizia. Auguri anche a Rita Dalla Chiesa, al campione di atletica Edwin Moses e al portiere spagnolo Pepe Reina. Chiudiamo la nostra rubrica oggi con le parole di Maria Montessori. Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo. Una buona giornata e un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Almanacco del giorno.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026, un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 10:02. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento Pianetology Reporter. Dunque incontreremo una nota artista veneziana, lei è Irina Zanin, il sottoscritto l'ha raggiunta, diciamo all'improvviso, presso il cortile del suo laboratorio, subito nel nostro servizio.
3: Ecco, incontriamo dopo un po' di tempo, devo dire, l'artista, la nota artista Irina Zanin. Ecco, innanzitutto come stai?
4: Bene.
3: So che tu hai fatto diversi lavori di scultura e non solo, ecco, ci puoi così farci una carrellata, quelli che hanno avuto anche più successo, quelli che ti sono più piaciuti, quelli che ti hanno più colpito, che li hai fatti con veramente con sentimento, che li costruivi con sentimento particolare, ecco, questo mi interessa.
4: Allora, beh, delle cose che ho fatto con un sentimento particolare e che ho dato sempre a disposizione l'ultimo periodo, non molto perché mi occupavano parecchio tempo, era la realizzazione di presepi, che comunque ho sempre fatto con un senso, diciamo, non erano un presepio usuale, erano dei messaggi, diciamo, personali che io ho sempre cercato di trasmettere, di una spiritualità non tanto legata a un contesto proprio religioso decesa, diciamo, però un contesto di qualcosa di universale.
3: Traducendo, ecco, per i nostri amici toscani, di chiesa, no?
4: Sì, diciamo religioso, legato proprio alla parte prelata, ma legato più a un contesto francescano, ecco, diciamo così, legato all'ambiente, legato alle persone, legato a un'armonia del cosmo, ecco. Questo
3: è molto bello, molto interessante. Tu sei infatti un po' attirata da queste tematiche, il cosmo, la spiritualità, questi concetti.
4: Sì, perché sono molto legata diciamo alla nazione italiana, come a livello regionale, per la nostra territorialità che è unica per ogni regione. Ogni regione ha le sue peculiarità e ha delle bellezze straordinarie. La Toscana in particolare, ci sono stata l'anno scorso, l'ho vissuta in maniera molto bella, ho fatto una settimana, quindi è bella proprio per il verde, per l'apertura del verde che c'è, diversa dalla nostra qua, perché qua nel Veneto c'è più cementificazione, ecco, quindi è sta roba qua che mi ha coinvolta di più, diciamo così. Per esempio ti parlo della Toscana perché ci sono stata l'anno scorso, ho fatto una vacanza, però ogni regione ha le sue bellezze, ecco, e forse gli italiani sono abituati a vedere talmente nei secoli, hanno portato un DNA, diciamo, di bellezza, che lo sottovalutano, ecco, sono talmente abituati che non danno importanza alla bellezza proprio del territorio, e sono talmente abituati a vedere le cose belle che magari non le valorizzano come andrebbero valorizzate. E mi rivolgo soprattutto a organi preposti, messi in determinati piedistalli, che dovrebbero, al di là di colori, dovrebbero guardare i colori del cosmo, ecco.
3: Ecco, tu mi hai parlato della Toscana, sei stata in Toscana a fine estate, ricordo di questo.
4: Sì.
3: Sei transitata anche per Montepulciano?
4: Sì, ecco, sono transitata anche.
3: Siamo la televisione più seguita in assoluto, storicamente questo.
4: Sì.
3: Ecco, che impressione hai avuto di...
4: Allora, ci sono proprio stata a Montepulciano e secondo me c'era qualche angelo che faceva parte della tua aurea che mi ha accolto, perché guarda caso, appena sono arrivata a Montepulciano, ho trovato un signore che c'era una mostra, diciamo, su cose proprio della città di Montepulciano, e c'erano paramenti sacri, c'era una parte di archivio di Montepulciano, e l'ha mandato qualcuno, secondo me, perché mi ha accompagnata, persona che l'ho incontrata così, io non credo che il caso non esiste, e mi ha portato dentro a vedere questa mostra, e la cosa mi ha fatto molto piacere. Poi mi ha fatto fare una via, mi ha detto guarda, vada giù per di qua, che questa la chiamano la via degli innamorati, no? E quindi ho fatto sto percorso poi per scendere giù, molto particolare, molto bello, ecco, è molto bello la cittadina, insomma, e poi tutto il territorio, ho fatto la strada, quella diciamo antica, ecco, delle zone, tutte delle colline, quella parte lì.
3: La zona collinare?
4: La zona collinare.
3: La Valdichiana,
4: esatto. Ecco.
3: Hai visto che bei posti che abbiamo noi?
4: Sì, infatti tornerei domani mattina, se mi dicono dove vuoi andare, tornerei in Toscana di nuovo. È una regione particolare che la sento in modo particolare, anche per proprio la tradizione legata a quel contesto spirituale, cioè non a caso si dice Toscana, città, cioè paese dei santi, ecco.
3: Ecco, quindi tra Valdichiana, Val d'Orcia, Montepulciano, ecco, questo ti può aiutare, ti può ispirare a creare qualcosa, qualche tuo lavoro?
4: Beh, sicuramente ti dico proprio anche la parte fantastica legata al territorio, quindi legata a tradizioni passate, a tradizioni proprio agli alberi, alle parti degli animali, degli uccelli, cioè in un contesto che proprio si addentra nella parte fantastica, ecco, quello sì.
3: Quindi magari prossimamente potremmo vedere un tuo lavoro che rispecchia un po' quelle località, quelle energie?
4: Vediamo, perché adesso sto facendo un'altra cosa con mia figlia, cioè tutti e due sono nel contesto artistico, e quindi proprio in questi giorni qua sto sviluppando un qualcosa legato all'acqua. Ah. E quindi che ha, cioè mia figlia, lei piace molto, ha fatto l'artistico anche mia figlia, e però è legata al settore della moda. Quindi con amici sempre del settore, tra trucchi, parrucchi e cose così, e sarà un'evocazione di una ninfa legata all'acqua, dove io integrerò delle parti lavorando la ceramica, che quindi legheranno questo spirito del mare proprio agli scogli, alla parte di terra, attraverso la terra che io andrò a lavorare, e verrà praticamente costruita sul corpo di questa ragazza, di questa ninfa che si presta come soggetto, e verrà fatto anche un breve cortometraggio, verranno fatte delle foto, intanto stiamo facendo, cioè loro, io li ho appoggiati perché mi hanno chiesto aiuto, hanno un'età diversa dalla mia, ho detto va bene, mi do disponibile, e quindi l'altro giorno abbiamo guardato un po' i colori, la scelta cromatica, se fare una versione più spumeggiante, quindi legata agli azzurri, a toni del rosa e alla parte più eterea, o legati diciamo alla parte più vulcanica della terra, quindi rossi, neri, questi scogli con i coralli, vediamo un po' cosa ne viene fuori, ecco.
3: Ti vedo molto dinamica, molto...
4: Come sempre, dai!
3: Sì, molto incisiva. Ecco, io credo che possiamo concludere qui questo nostro dialogo molto interessante. Mi ha fatto un po' un giro dal nord-est alla Toscana, alla Valdichiana in modo particolare. E ci sentiamo e ci vediamo la prossima estate, magari aprendo la telecamera qualche minuto prima.
4: Ecco, certamente. E allora approfitto anche, non dico il posto, però saluto, se magari mi sta guardando, la signora dove sono stata nell'agriturismo appena fuori Siena, un posto meraviglioso, e che sono stata diciamo ospite in questo posto, e saluto se mi riconosce. E saluto tutti.
3: Grazie Rina Zanin, artista, e ci sentiamo presto. Buon
4: saluti
3: lavoro.
4: A tutti.
2: Riprendiamo in studio, sempre simpatica la nostra artista Irina Zanin, che la ritroveremo anche prossimamente, vediamo se ci potrà proporre altre sue opere. Dunque noi ci fermiamo qui per il momento, vi lascio alla nostra programmazione e vi auguro un buon proseguimento di serata in nostra compagnia.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, un bel saltone indietro nel tempo, era l'anno 1984, quando gli Alphaville ci proponevano Big in Japan. Ben ritrovati, in console con la parte tecnica c'è Stefano Galisto, io sono Alex De Sì, da questo momento ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non c'avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti! Troppo Forti con Alex De Sì.

della buona musica internazionale qui all'Internet Troppo Forti, ancora ben sintonizzati a tutti voi in console per la parte tecnica. C'è Stefano Realisto, io sono Alex De Sì. Rimanete qui perché a breve arriveranno anche notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.

0: Siamo in Giappone, stazione di Kiji, prefettura di Wakayama. La ferrovia sta per chiudere, non ci va più nessuno. E allora che fanno? Assumono un gatto. Si chiamava Tama, una gatta tricolore trovata randagia. Nel 2007 la nominano ufficialmente capostazione, con tanto di cappellino da capostazione, stipendio pagato in croccantini. Risultato? Un grande boom, il traffico aumenta del 10% solo nel primo anno, la gente prende il treno solo per farsi la foto con lei. La linea si salva, le fanno anche un treno, tutto dipinto con la sua faccia. Tama è diventata così importante che quando è morta nel 2015 a 16 anni al suo funerale shintoista sono andate ben 3.000 persone e l'hanno nominata onorevole capostazione per l'eternità e poi divinità. Ora al suo posto la sua apprendista, si chiama Nitama, che vuol dire seconda Tama. Da noi un gatto in stazione Locacci, lì ha salvato l'azienda.
1: Troppo forti. Sa roba, sound check.
2: Prove di successo.
0: Appuntamento del soundcheck con Valentino Forte, che torna sulla scena musicale con Stella Bella Remix, rilettura in chiave house dance radio edit di un brano scritto 25 anni fa.
3: Soundcheck.
4: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: Valentino Forte ci ha proposto Stella Bella Remix, un ritorno che non è soltanto musicale, la nuova vita di una canzone che attraverso il tempo si trasforma in un racconto d'amore, crisi, perdono, rinascita e speranza.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa un check. Soundcheck, prove di successo.
2: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Josef Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: freddo con due minuti di niente. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indicata per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sulla Puglia, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed ampiamente soleggiato, con caldo che continua a farsi sentire piuttosto intenso nelle zone interne, qui con i picchi più elevati prossimi ai 34-35 gradi. La ventilazione localmente piega da nord e dunque le temperature diurne al più perderanno qualche grado sul litorale. Le temperature minime anch'esse scenderanno di qualche grado, ma ancora le notti e le albe restano tropicali. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

questa è On Air, cari amici, bentornati a questa nuova prima puntata della settimana. Con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a cullarvi tra le buone note musicali direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani e ovviamente anche un occhio di riguardo a tutto ciò che è la vera musica evergreen del passato.

Ed apriamo la puntata descrivendo una canzone che ha fatto la storia della musica, memorabile anche la versione riproposta da Indy Malmsteen e Ronnie James Dio. Stiamo parlando degli Aerosmith con Dream On, un arpeggio di pianoforte malinconico, un'atmosfera che cresce battuta dopo battuta, la voce inconfondibile di Steven Tyler che parte da un sussurro per poi esplodere in uno degli acuti più iconici della storia del rock. È stata pubblicata nel 1973 come singolo d'esordio dell'album di debutto della band. Dream On è la power ballad definitiva.

uno dei classici più iconici della dance di fine millennio torna in una veste completamente nuova. Con New Millennium, Antonio Di Martino riporta sotto i riflettori il celebre tema che nel 1999 rese Topaz un nome riconosciuto a livello internazionale, diventando uno dei brani più rappresentativi dell'epoca ed un punto di riferimento per un'intera generazione di clubber e DJ.

accetta l'inevitabilità della morte trasformandola in una ballata romantica e immortale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album Agents of Fortune, Don't Fear the Reaper dei Blue Sister Cult è molto più di un classico dell'hard rock americano, è una vera e propria esperienza sensoriale. Scritta e cantata dal chitarrista Buck Dharma, la traccia spinge l'ascoltatore in un'atmosfera sognante quasi crepuscolare. La melodia, apparentemente malinconica, nasconde un crescendo energico guidato da un assolo centrale virtuoso, lucido e graffiante, capace di rompere l'ipnosi della ritmica prima di ricucire la trama principale.

Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage, un messaggio profondamente personale di liberazione interiore. Guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo, la canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Parla dell'uscire dall'indecisione, lasciarsi alle spalle la paura e scegliere finalmente il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo pubblicato il 21 di agosto. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papi, che è il progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz e new soul e per le collaborazioni con artisti come Mario Biondi, Simona Molinari e Di Rota su Cuba.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie.
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
34: Sei su On Air, dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

Un conto alla rovescia di batteria, la voce graffiante di Bruce Springsteen che esplode sul riff di chitarra e un'armonica che sa di strada e libertà, pubblicata nel 75 come title track dell'album che ha cambiato per sempre la carriera del boss, Born to Run non è semplicemente una canzone, è un vero e proprio inno alla giovinezza e al desiderio di fuga.

Il tuo amore dolore è Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, relazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi.

quello che vuoi, quello che sei. Piero Campi, dopo l'attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con Where Did You Go Someday, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistico. Quello che vuoi, quello che sei, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta.

0: è mezzogiorno.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Chef di Catsway, Sebastiano Salemi, un cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli sino ad arrivare al suo primo album. Quest'oggi lo ascoltiamo con il suo singolo Chef di Catsway.

un'atmosfera ovattata, sinti ipnotici, una melodia che ti trascina in uno stato di sospensione quasi ipnotica, pubblicata nel 1979 all'interno dell'album The Wall. Comfortably Numb è una delle vette più alte toccate dai Pink Floyd e dalla storia del rock psichedelico, nata dal contrasto perfetto tra le strofe cupe di ispezione interiore di Roger Waters e il ritornello aperto ed emotivo firmato da David Gilmour. La traccia è un crescendo emotivo devastante, ma il finale a consegnarla al mito, il secondo solo di chitarra di Gilmour, è un'esplorazione di lirismo, tecnica e pathos, considerato da critica e appassionati uno dei più belli mai incisi nella storia della musica.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con White Mask, progetto musicale nato nel 2025 ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspezione. Ad On Air con Mirror.

si conclude questa prima puntata della settimana di Onair, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dalmuto.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sulla Puglia, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo sarà per lo più asciutto ed ampiamente soleggiato, con caldo che continua a farsi sentire piuttosto intenso nelle zone interne, qui con i picchi più elevati prossimi ai 34-35 gradi. La ventilazione localmente piega da nord e dunque le temperature diurne al più perderanno qualche grado sul litorale. Le temperature minime anch'esse scenderanno di qualche grado, ma ancora le notti e le albe restano tropicali. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radetzky, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radetzky, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua 7ª edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro 6º album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Getti nel cestino i miei pensieri, pure le tue mani sono la mia guida.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. Almanacco del giorno.
1: Lunedì 31 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, protettore delle ostetriche e delle donne in attesa, ma anche San Giuseppe d'Arimatea e San Nicodemo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1888. A Londra viene rinvenuto il corpo di Mary Ann Nichols, è la prima vittima accertata di quello che passerà le cronache come Jack lo Squartatore. Nel 1997 una notte tragica segna la storia contemporanea. A Parigi, in un terribile incidente d'auto sotto il tunnel del Port dell'Alma, muore la principessa Lady Diana Spencer a soli 36 anni insieme al compagno Dodi Al-Fayed. La notizia fa in poche ore il giro del mondo, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva. Nel 2003 in Italia gli appassionati di calcio scaldano i motori, parte il campionato di Serie A, una stagione memorabile dominata dal Milan di Carlo Ancelotti. Chi festeggia oggi il proprio compleanno? Una giornata ricchissima di talenti e volti amati del cinema, della scienza e della TV. Partiamo da Maria Montessori. Nasceva a Chiaravalle una delle donne più rivoluzionarie della storia moderna, medico, pedagogista e creatrice del metodo educativo Montessori, celebre in tutto il mondo. Richard Gere compie gli anni, uno dei grandi sex symbol di Hollywood, interprete di capolavori senza tempo come Pretty Woman, Ufficiale Gentiluomo e Chicago, solo per citarne alcuni. Luca Cordero di Montezemolo, compleanno per il celebre manager italiano storicamente legato ai successi del cavallino rampante in Formula 1 e alle Ferrari. Enzo Iacchetti, tanti auguri anche allo storico conduttore e comico di Striscia la Notizia. Auguri anche a Rita Dalla Chiesa, al campione di atletica Edwin Moses e al portiere spagnolo Pepe Reina. Chiudiamo la nostra rubrica oggi con le parole di Maria Montessori. Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo. Una buona giornata e un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
16: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
28: Mi sento fortunata.
29: Il premio Oscar Angelina Jolie.
30: Ho il risultato della sua biopsia.
29: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
31: Non so come dirlo a mia figlia.
32: Metta la sua vita in pausa per un po'.
29: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
33: Non gliela daremo vinta.
29: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
34: Ehi, Bugs!
35: Che succede, amico?
34: Parla del film!
35: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
34: E adesso?
35: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
34: 2 biglietti e 8 popcorn!
35: Esagerato come sempre.
4: Radio Idea.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. In questa prima parte di settimana il clima si mantiene tipicamente estivo in Puglia, ma con temperature leggermente più basse per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord-ovest, portano anche degli annuvolamenti sparsi, possibilità questo pomeriggio di qualche locale piovasco sui monti della Daunia, poi martedì prevalenza di sole e tempo asciutto, qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere, mercoledì ancora un po' di variabilità, potrà dar luogo a qualche acquazzone o temporale sparso. Valori massimi comunque superiori ai 30-32 gradi su gran parte della regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.

0: le 15 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indica per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bambina.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: In questa prima parte di settimana il clima si mantiene tipicamente estivo in Puglia, ma con temperature leggermente più basse per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord-ovest. Portano anche degli annullamenti sparsi, possibilità questo pomeriggio di qualche locale piovasco sui monti della Daunia, poi martedì prevalenza di sole e tempo asciutto, qualche annullamento al mattino sulle aree costiere, mercoledì ancora un po' di variabilità, potrà dar luogo a qualche acquazzone o temporale sparso. Valori massimi comunque superiori ai 30-32 gradi su gran parte della regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: DDL Cieli Blu, dalle domande dei cittadini al raggiungimento del quorum. Per anni sono state fotografie, video e osservazioni pubblicate sui social a raccontare un fenomeno che ha acceso discussioni e polemiche. Le scie lasciate dagli aerei nei nostri cieli. Scie che in determinate condizioni atmosferiche possono persistere a lungo, allargarsi e trasformarsi in una velatura sempre più estesa. Per la meteorologia si tratta di contrails, le cosiddette scie di condensazione, un fenomeno conosciuto e studiato. Ma una parte dei cittadini ha iniziato a porsi domande diverse. Perché alcune scie persistono, mentre altre scompaiono rapidamente? Esistono attività intenzionali di modifiche dell'atmosfera? E soprattutto, quali sono le attività effettivamente autorizzate? Quali sono oggetto di ricerca e quali controlli vengono effettuati? Domande che negli anni sono state spesso liquidate sui social come semplici teorie sulle cosiddette chemtrails, generando uno scontro tra sostenitori e oppositori. Ma oggi c'è un elemento che non può essere ignorato. La geoingegneria climatica è realmente oggetto di ricerca scientifica internazionale. L'IPCC, Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, il principale organismo internazionale delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza legata al cambiamento climatico, considera tra le ipotesi di solar radiation modification tecniche come l'iniezione di aerosol nella stratosfera e il marine cloud brightening, o schiarimento delle nuvole marine. È una tecnica teorica di geoingegneria solare che mira a raffreddare la Terra riflettendo una parte della radiazione solare nello spazio, aumentando la luminosità delle nuvole a bassa quota sopra gli oceani. Questo però non significa che le normali scie delle aeree di linea siano state dimostrate come irrorazioni chimiche clandestine. Sono due questioni diverse e mantenerle distinte è essenziale. Anche la World Meteorological Organization, Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, l'agenzia specializzata nelle Nazioni Unite che funge da voce scientifica ufficiale per quanto riguarda lo stato dell'atmosfera terrestre, il clima, il tempo atmosferico e le risorse idriche, riconosce l'esistenza di tecniche di modificazione meteorologica, come il cloud seeding, evidenziandone però limiti, condizioni e incertezze. È proprio in questo spazio, tra fenomeni osservabili, ricerca scientifica e domande aperte, che si inserisce il DDL Cieli Blu. Una proposta di legge di iniziativa popolare nato dalla volontà di chiedere un intervento legislativo sulla modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e sulle attività di geoingegneria nello spazio aereo italiano. Ma come si è arrivati fin qui? La storia passa anche dall'informazione. Il circuito Airplay ha seguito questi temi per anni, dando spazio alle osservazioni, ai documenti attraverso le sue rubriche. Un percorso che ha trovato un importante punto di confronto anche con Telecolor, e con altre realtà dell'informazione e dell'associazionismo. Non tutte le tesi proposte sono state condivise, ma il principio è stato quello di permettere ai cittadini di conoscere le diverse posizioni e di confrontarsi con documenti e argomentazioni. Nel frattempo il DDL Cieli Blu ha cominciato a raccogliere adesioni. Cittadini, associazioni e personalità provenienti da ambiti differenti hanno sostenuto l'iniziativa. Tra i nomi che hanno espresso il proprio appoggio figurano Antonio Porta di OSA Polizia, Stefano Bulla di Ispipius Nosi Tocant, gli onorevoli Marco Rizzo, Amedeo Ciccanti e Domenico Scillipoti. E poi è arrivato il risultato che cambia la storia dell'iniziativa. Sabato 29 agosto il quorum di 50.000 firme è stato raggiunto, una soglia che trasforma la raccolta firme da mobilitazione popolare in un passaggio formale verso il percorso istituzionale previsto per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma per i promotori non è il momento di fermarsi.

0: L'obiettivo dichiarato è continuare a raccogliere firme, perché superare ampiamente il quorum significa dare alla proposta una rappresentatività popolare ancora più forte. E adesso la questione entra in una fase nuova. Alle domande dei cittadini dovranno rispondere le istituzioni. Quali attività di modificazione meteorologica vengono effettuate in Italia? Quali autorizzazioni esistono? Quali controlli vengono svolti? Quali ricerche sulla geoingegneria sono in corso? E quali garanzie vengono offerte dalla popolazione? Sono domande che meritano risposte documentate, indipendentemente dalle convinzioni personali. Il raggiungimento del quorum non dimostra automaticamente una specifica teoria sulle scie degli aerei. Dimostra però una cosa concreta. Decine di migliaia di cittadini hanno scelto di sottoscrivere una proposta di legge e di chiedere che il tema venga affrontato nelle sedi istituzionali. Dalle prime fotografie pubblicate sui social alla raccolta delle firme, il percorso è stato lungo. Ora comincia una fase ancora più importante, quella nella quale alle osservazioni dovranno seguire documenti, alle ipotesi verifiche e alle domande risposte. Idea News continuerà a seguire questa vicenda perché il cielo riguarda tutti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea. Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.

0: pazzo.
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
32: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: In questa prima parte di settimana il clima si mantiene tipicamente estivo in Puglia, ma con temperature leggermente più basse per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord-ovest. Portano anche degli annuvolamenti sparsi, possibilità questo pomeriggio di qualche locale piovasco sui monti della Daunia, poi martedì prevalenza di sole e tempo asciutto, qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere. Mercoledì ancora un po' di variabilità, potrà dar luogo a qualche acquazzone o temporale sparso. Valori massimi comunque superiori ai 30-32 gradi su gran parte della regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 20 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.

Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Questa prima parte di settimana il clima si mantiene tipicamente estivo in Puglia, ma con temperature leggermente più basse per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord-ovest, portano anche degli annuvolamenti sparsi, possibilità questo pomeriggio di qualche locale piovasco sui monti della Daunia, poi martedì prevalenza di sole e tempo asciutto, qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere, mercoledì ancora un po' di variabilità, potrà dar luogo a qualche acquazzone o temporale sparso. Valori massimi comunque superiori ai 30-32 gradi su gran parte della regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese, non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Radio Idea.